indimenticabile. Una sorpresa emozionante. Una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream lo trovi cliccando radiocaffè.it.
1: Contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
2: il cosiddetto Sunday Blues,
1: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
2: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
3: Jazz.
4: Il jazzofono, la voce del jazz.
2: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.
5: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

Song Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green. Okay.

0: Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.
1: I wanna capture the essence of being unbothered.

Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 6h01.

Benvenuti a tutti, ben ritrovati. Siete con The Mag, con Yuri Caliolo, prontissimi per un nuovo appuntamento, prontissimi per un nuovo Best Of. Oggi andremo a riascoltare la puntata di mercoledì 20 maggio.

0: Anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: Allora, amici di The Mag, immaginate una scena insieme a me, siete in coda, in viaggio, avete ancora un bel po' di ore davanti a voi, c'è un traffico intenso, quindi siete fermi, ci sono chilometri davanti di auto e nei dintorni non c'è nessun'area di servizio e ci sono delle esigenze fisiologiche, no? Abbiamo un certo bisogno di trovare un autogrill per fermarci, una cosa che può capitare veramente a tutti. O che è capitata veramente a tutti e non possiamo andare da nessuna parte. Ecco, c'è chi ha deciso di risolvere assolutamente questo problema, qualcuno ha deciso di portare il bagno direttamente in auto. C'è un gruppo cinese, partner di Huawei, che ha depositato un brevetto decisamente fuori dagli schemi, una toilette integrata nell'auto presente sotto il sedile del passeggero, attivabile anche con comando vocale. Basta solo dirlo, fa veramente ridere, però effettivamente esiste ed entra in funzione il meccanismo. È tutto progettato per uscire solo quando serve veramente. Non è un concept, ma è un progetto concreto pensato per chi passa ore appunto in viaggio. Quindi mettiamo in mezzo i camionisti, le famiglie, chi fa spesso viaggi lunghi. Geniale o eccessivo? Secondo voi da che parte ci dobbiamo schierare? Di sicuro è uno di quei casi in cui la tecnologia non si limita a migliorare l'esperienza, ma cambia proprio il modo in cui immaginiamo un'auto da mezzo di trasporto, come sempre stato, a spazio totale, dove si può fare qualsiasi cosa.

0: anche oggi la tua sveglia è sintonizzata su Radio Cafè. Buongiorno.
1: C'è una grossa novità molto interessante. Addio a carta e penna, non per tutto, ma per le constatazioni amichevoli. Infatti arriva il CD digitale, diventa digitale.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Dopo anni e anni di fogli compilati a mano, firme, anche errori e tempi abbastanza lunghi, cari amici di The Meg, arriva una novità che cambia completamente la gestione degli incidenti ed è il modulo di constatazione amichevole che diventa digitale. Significa che tramite un'applicazione o comunque varie piattaforme che si possono trovare online sarà possibile compilare tutto direttamente dal nostro smartphone e si farà tutto in modo veloce, guidato, con meno margine di errore. È un passaggio che punta a semplificare la burocrazia, accelerare le pratiche assicurative, perché uno dei problemi principali è sempre stato proprio quello degli errori, no? nella compilazione. È capitato un po' a tutti di sbagliare qualcosina e quindi devi rifarlo, i tempi si allungano sempre di più. Invece il sistema guida l'utente passo dopo passo, rende il processo più chiaro, immediato. Resta comunque una condizione fondamentale per entrambi i conducenti, no? Che devono essere d'accordo e quindi possono poi procedere con il CID digitale, ma nel complesso è un salto in avanti importante. Meno carta, meno confusione e soprattutto quello che desideriamo di più in questi ultimi anni: più velocità.

C'è una storia veramente molto bella, cari amici di The Mag, un video che è diventato virale, un uomo con la sua auto che ha percorso tantissimi chilometri, poi a un certo punto era lì lì per raggiungere 1 milione di chilometri, quindi si è ripreso. Cosa da non fare? Non utilizziamo il telefono quando siamo alla guida, ma lui l'ha fatto semplicemente per far vedere che la sua auto aveva raggiunto questo record incredibile, ma poi è successo qualcosa che nessuno si aspettava.

0: C'è una storia che sembra quasi una sfida contro il tempo. Un uomo con la sua auto e un obiettivo preciso: portare il contachilometri a 7 cifre, esattamente 1 milione. Chi è che mai è riuscito a vedere sulla propria auto 1 milione di chilometri, no? Una cosa secondo me veramente molto molto molto rara. E invece lui ci è riuscito con quest'auto che ha portato avanti per 15 anni, ha macinato un bel po' di strada, ha mantenuto la macchina in ottime condizioni, no? La manutenzione è stata continua. Molte auto moderne oggi invece vengono cambiate, non lo so, a 300-400 mila chilometri. Lui invece è andato molto oltre, fino ad arrivare a 999.999. Il momento poi è arrivato, lui ha deciso di riprenderlo con il telefono. Nel frattempo gridava, urlava, era molto felice di tutto questo, per vedere quel numero storico, 1 milione. E invece no, esattamente in quel momento il contachilometri si è resettato, da 999.999 è diventato 0. Tarallo, come dice un influencer che seguiamo sui social, come se tutto ricominciasse, no? Questa notizia è diventata virale al punto che il produttore dell'auto ha contattato il proprietario, offrendogli una vettura nuova in cambio di quella vecchia, perché quell'auto non è più solo un mezzo, ma è diventata una storia, un messaggio, forse anche una domanda: quanto possono davvero durare le cose se smettiamo di cambiarle troppo presto? Magari quell'auto che abbiamo deciso di cambiare a 300 km perché è troppo vecchia, se con la giusta manutenzione potevamo portarla, spingerla ancora oltre, non dico 1 milione, perché è veramente un numero quasi impossibile da vedere, però se c'è riuscito lui ci possiamo riuscire un po' tutti noi.
1: You know, you make me feel so good inside.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da
1: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita. Radio Café.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.
1: Radio Caffè. Radio Caffè.
0: Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 8h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova in diversi punti, tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrennero e Verona Est in direzione Venezia e tra Soave e l'autobrennero in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Destinato ad aggravarsi il bilancio del terremoto che ieri ha devastato la zona nord occidentale della Colombia, si contano al momento 224 vittime, ma preoccupa il numero dei dispersi, finora quasi 3.000 persone. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: La Colombia è in ginocchio dopo il terremoto di magnitudo 7.4, il più forte degli ultimi decenni, che ieri ha devastato la costa occidentale. Ogni ora che passa continua ad aggiornarsi la conta delle vittime, al momento 224, circa 900 i feriti. Destano preoccupazione i tanti dispersi, circa 2.700. Sette persone sono state tratte in salvo dall'ospedale universitario del Valle a Cali. Evacuati anche più di 600 pazienti, ma altri sono ancora all'interno dell'edificio. Molti bambini del reparto di pediatria. A complicare il lavoro dei soccorritori, il crollo nel paese di quasi metà della rete mobile. Il presidente colombiano Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di calamità nazionale, ha lasciato Cali, dove ha trascorso la notte, per spostarsi nelle città di Pereira e Manizales, tra le più ferite dal sisma. Intanto si è stretto idealmente intorno alla popolazione colombiana Papa Leone XIV con un messaggio di cordoglio e vicinanza, mentre la Commissione europea ha messo in moto la macchina degli aiuti, stanziando 100.000 euro per i primi soccorsi nella regione del Chocó.
0: Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Nicolò Martiringhi, oro nei 100 rana, bronzo a Cerasuolo, argento per Zetti nei 400 misti, Sara Curtis bronzo nei 100 stile libero. Ed è tempo di europei anche per l'atletica. A Birmingham scende in pista Marcel Jacobs, che va alla caccia del terzo oro di fila, col pensiero al compianto Livio Berruti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Sto bene, siamo qui. L'obiettivo dell'anno, arriviamo da due campionati europei vinti, puntiamo al terzo, sono contento di essere qui, non vedo l'ora di scendere in pista.
3: E allora eccolo l'orario esatto, alle 21.32 la semifinale, c'è di diritto perché tra i migliori 12 del ranking, poi incrociamo le dita, l'eventuale finale alle 22.47. Marcel Jacobs non si nasconde e mette nel mirino il terzo oro europeo di fila, forte di una stagione che lo ha visto tornare a scendere sotto i 10 secondi nei suoi 100 metri.
2: Ho ritrovato la fiducia in me stesso, sia come persona che tecnicamente, questo mi ha aiutato tantissimo. Iniziare comunque la stagione bene, correndo subito forte, mi ha aiutato e mi ha dato tanta consapevolezza che si poteva continuare a correre veramente forte.
3: A spingerlo una motivazione in più, rendere omaggio al mito Livio Berruti appena scomparso.
2: Lui è stato il primo a battere gli americani nei 200 e a vincere le Olimpiadi, io sono riuscito a farlo nei 100, quindi è come se ci fosse un po' un legame e quindi mi dispiace veramente tanto. Cercheremo di usare questo brutto momento per correre più forte.
0: Ed è tutto, buona serata.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ancora emozioni senza tempo. Resta con noi, resta con noi.
5: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.

0: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
1: Ricalcolo percorso.
0: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
1: Destinazione raggiunta. Innovazione.
0: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
2: Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Da Via Liper fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. A lì migliora la vita. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben trovati, buon mercoledì mattina. Non abbiamo segnalazioni della rete stradale di nostra competenza, il traffico è al momento regolare. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova in diversi punti, tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrennero e Verona Est in direzione Venezia e tra Soave e l'autobrennero in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio Gaffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 10h02.
1: Ben trovati da Daniela Ubaldi, conto alla rovescia per l'eclissi di sole, che dopo 20 anni torna a dare spettacolo nelle nostre regioni, sarà visibile da gran parte dell'Europa, dell'Africa nord-occidentale e del Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il sole, è riservata a Russia Artica, Groenlandia, Islanda occidentale e dopo un pezzo di Portogallo affascinerà un'estesa fascia della Spagna. In Italia il fenomeno sarà visibile intorno alle 19:30 in modo parziale e variabile nelle diverse regioni. Mi piacerebbe candidarmi per il terzo mandato, ma la legge su questo è ferrea. Così Trump, che torna a parlare con i giornalisti e in una serie di interviste ammette anche una tiepida ripresa del dialogo con l'Iran, precisando: di Teheran non mi fido, non diventerà il bullo del Medio Oriente, siamo noi a controllare lo stretto di Hormuz e non loro. Ieri le forze USA hanno aperto il fuoco contro una nave battente bandiera panamense che aveva tentato di forzare il blocco americano dei porti iraniani. Ai giornalisti, che gli chiedevano conto anche delle indiscrezioni sul volo cambiato in segreto in Turchia di ritorno dal vertice NATO, il presidente ha risposto: ricevo molte minacce, faccio quello che mi dicono i servizi segreti. Non si allenta la tensione tra Spagna e Italia. In un'intervista al País, il ministro degli esteri Albares torna ad attaccare Roma per la decisione di sospendere gli accordi di Schengen dopo i fatti di Ceuta. Dall'Italia nessuna solidarietà e nessun sostegno, come hanno fatto invece gran parte dei paesi dell'Unione Europea, ha detto. Roma ha inseguito solo interessi di parte a fini elettorali. Intanto domani il comitato parlamentare di Schengen si riunisce per l'audizione del ministro Piantedosi sulla vicenda. Nuova giornata di passione per gli aeroporti siciliani interessati dall'attività eruttiva dell'Etna, combinata con forti correnti in quota che spingono le ceneri e le polveri lungo le rotte di avvicinamento degli aerei. Allungato fino alle 18 di oggi lo stop all'aeroporto di Catania Fontanarossa, fino a stamane quello di Comiso. Disagi anche allo scalo di Malta, alcuni voli cancellati. E siamo nel pieno della quarta ondata di caldo record, che è in corso da 13 giorni, dovrebbe protrarsi fino al 17 agosto, tenendo le temperature 7-8 gradi al di sopra delle medie stagionali. 20 città oggi con il bollino rosso, allerta meteo per temporali in 4 regioni. Si indaga sulla morte di un italiano di 60 anni su una spiaggia dell'isola spagnola di Formentera. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, la causa più probabile del decesso è l'annegamento. L'identità della vittima non è ancora stata resa nota. Il servizio di soccorso è intervenuto per portarlo fuori dall'acqua. Nonostante i nostri sforzi, non è stato possibile rianimarlo, hanno dichiarato i sanitari spagnoli. Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova, incolonnamenti in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova in diversi punti, tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrennero e Verona Est in direzione Venezia e tra Soave e l'autobrennero in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h02. L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Radio
5: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon mercoledì mattina. Traffico sostenuto sulla A4 Brescia-Padova in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda, sono segnalati incolonnamenti in entrambe le direzioni di marcia. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova in diversi punti, tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrennero e Verona Est in direzione Venezia e tra Soave e l'autobrennero in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma non, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che li Perri. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Buongiorno signori, è il 12 agosto, il giorno dell'eclissi. Questa sera non ce la perderemo, sarà con noi anche il professor Galan questa mattina, ci spiegherà due cose. Intanto rimanete qui al macchiatone di Radio Caffè.
7: Il macchiatone.

Sui giornali nazionali, scontro su Ranucci nelle chat, le mosse per la candidatura e poi pioggia di medaglie, tante medaglie. Agli europei di nuoto, il giorno d'oro degli azzurri, lo mette il Corriere della Sera in prima pagina, mentre assedio Ranucci, scrive Repubblica. Ranucci a fondo della destra è coinvolto ora all'Asci Report, e la corona di Nadia, il dolore di Marcel, e, insomma tante cose che vediamo sullo sport, belle e meno belle, felici e tristi. Il rialmo non si discute, ha girato i parlamenti dell'Unione Europea, lo scrive Il Fatto. E poi scontro politico su Ranucci, la vitola oggi davanti al GIP, il granchio blu risale il Po, l'allarme, colpa della siccità. E mercoledì oggi Ranucci, la vitola, tutti i nodi sul Messaggero, le romane formidabili. Insomma, si parla di sport e di Ranucci, di qua e di là. Poi sui giornali di parte, il faro dei PM anche su Report, un altro faccendiere alla corte di Ranucci, Libero, e Ranucci provò a fornire l'alibi alla vitola e la verità. Siamo avanti, poi parleremo anche di economia. A tra poco.

0: Radio Caffè. Radio Caffè. L'aroma della buona musica.
1: Su Napoli, Capodichino, lo scalo è al limite, lo scrive naturalmente la Cronache di Napoli, poi sempre sul Mattino Cronache di Caserta, neonata rapita dalla nonna in ospedale, cosa da pazzi, e si parla ancora di notizie che sono in cronaca nazionale. Vediamo un pochino invece in Calabria, e si dice... La Gazzetta del Sud, pestaggio mortale, fermati due fratelli. Questo è un grave fatto che abbiamo letto parecchio in questi giorni, in questo periodo. La Gazzetta del Mezzogiorno invece, per quello che riguarda la Puglia, scrive in clave Basilicata, perché lì vicino c'è la Basilicata, mentre per andare al solito in Toscana, boom di alcolici tra i minori, lo scrive il Tirreno, e la giostra con lo sciopero, il sindacato 24 ore di protesta municipale per il 6 settembre. E andiamo a vedere un'altra regione, poi magari passiamo ad altro. Nelle Marche non è successo niente. In Piemonte il viaggio studio fa crack e poi cadono alberi in via Iervis. Anche qui, ma è una cosa che succede un po' dappertutto in Italia, questa degli alberi che cadono. Chissà, sarà il caldo? Chi lo sa? Comunque, noi andiamo avanti.

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Nuova puntata con Serenella Salomoni, anche oggi sempre con noi, sapete che tutti i giorni con noi qui al nostro macchiatone. Oggi parleremo di desiderio sessuale con una sessuologa, parliamo di questo oggi. E desiderio sessuale delle donne è molto diverso da quello degli uomini, perché gli uomini ragionano molto di più con la parte bassa del loro corpo, ma di questo parleremo direttamente con la nostra esperta che abbiamo sempre con noi da un sacco di anni, Serenella Salomoni. Rimanete qui.

0: Buongiorno Serenella Salomoni, bentornata. Ciao Serenella, la nostra psicoterapeuta.
1: Buongiorno. Ciao a tutti.
0: Allora, donne e desiderio sessuale. Io l'ho detto prima in apertura, insomma, gli uomini ragionano molto di più con la parte bassa, di conseguenza i desideri sono diversi, no, tra uomini e donne, anche se si pensa che non sia così, ma insomma...
1: Hai ragione, hai perfettamente ragione, siamo diversi e quindi... anche la libido, il desiderio sessuale, abbiamo visto che durante la pandemia, dopo la pandemia, cioè l'attività sessuale ha subito un calo, quindi dobbiamo però pensare che la libido, quindi il desiderio, è un segno vitale, è un riflesso delle buone condizioni del nostro corpo. La libido ci dice, si riferisce proprio al desiderio sessuale di una persona e oppure al grado di interesse. E il desiderio però appunto non è un parametro soggettivo, ognuno misura il proprio livello di desiderio secondo le sue idee anche. Le cause poi della perdita della libido, sono specialmente nelle donne, è lo stress, la stanchezza, oppure

0: è meglio forse a quel punto consultare un terapeuta sessuale e vedere che cosa succede. Cerchiamo di capire però che una cosa importante è che bisogna trovare il tempo anche per fare sesso, quindi così come troviamo il tempo per stare bene, che può essere l'esercizio fisico, dormire a sufficienza, dobbiamo anche pensare che anche il sesso ha necessità di un suo tempo.
1: E questo è, bisogna trovarlo, e trovarlo soprattutto sano, sì, bello e senza dover per forza correre via, perché spesso, certo, spesso si arriva a dire ah, che tardi, non va bene. Ok, molto certo, chiaro. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
0: Buona giornata a voi.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità. Buon mercoledì mattina. Traffico al momento regolare sulle strade di nostra competenza. Sono possibili disagi per lavori sulla A4 Brescia-Padova in diversi punti tra Peschiera del Garda e Somma Campagna e tra l'autobrennero e Verona Est in direzione Venezia e tra Soave e l'autobrennero in direzione Milano. In chiusura di notiziario vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

voleva fare una strage a Verona. Il 23enne albanese giunto a Treviso è beccato, per fortuna, lo scrive il Gazzettino. Salvini e De André, brava la nostra Alice, è venuta fuori anche sta cosa sui giornali, questa che si è scagliata contro Salvini a un concerto in memoria di De André. E poi vediamo un pochino fondi per la strada del Santo, lo scrive il Mattino, e poi un altro incidente grave di cui parla la Nuova Venezia, sempre uno che è morto trafitto dal guardrail, brutta cosa, eh? E l'eclissi, uno spettacolo con molti rischi per gli occhi, ma anche noi ne parleremo stamattina con il professor Alessandro Galan. Laghi alpini prosciugati, lo scrive il Corriere delle Alpi, e l'ULS, tre i medici nel mirino, lo scrive la Tribuna, poi progettava attentato espulso islamista albanese, lo scrive l'Arena, e il Corriere del Veneto voleva mettere una bomba alla infatti qui sono questa è una notizia che viene ripetuta spesso. Cadono le foglie, colori d'autunno, gli alberi si difendono dal caldo. Già stiamo parlando di autunno e arrivano quelle tristezze che poi, vabbè, intanto i colori sono belli. Rimaniamo con la musica, a tra poco.

0: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Anche noi toccheremo l'argomento eclissi di sole, anche perché sarà bella e tutti si stanno già organizzando per questa sera, però attenzione agli occhi. Sarà con noi tra poco il professor Alessandro Galan, direttore dell'unità operativa Complesso Olistico Ospedale Sant'Antonio di Padova, naturalmente per qualche consiglio e anche qualcosetta magari che non conosciamo. Rimanete con noi, a tra poco.

0: Buongiorno al professor Alessandro Galan, direttore dell'unità operativa complessa oculistica dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Bentornato.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Allora, l'eclissi di sole è diventato un evento importantissimo ed è sempre il caso di non perdersela. Molte persone si stanno organizzando, cerchiamo di capire cosa fare per non fare danni agli occhi, perché il sole è al tramonto, insomma spesso ci mettiamo lì a guardare il sole senza occhiali, tanto è al tramonto, è giallo e lì non dà fastidio, è bello vedere questa palla infuocata. Ma sarà il caso di agire diversamente o no?
1: Secondo me sì. Allora, anche se è il tramonto, la luce del sole è una luce molto potente. È una luce che dà la vita, quella del sole, ma nel caso degli occhi può dare anche la morte delle cellule visive. E questo perché viene focalizzata sulla retina, creando un'energia che si chiama fototossica, una reazione fototossica che può dare la morte delle cellule visive, che non possono replicarsi e che quindi ci danno poi dei danni visivi anche permanenti e gravi.
0: Ma questo perché? Perché rimaniamo quanto tempo a guardare questa luce? Dopo quanto tempo comincia questo processo?
1: Mi spiace dirvelo, ma anche per pochi istanti. Perché soprattutto per chi ha una buona vista, la focalizzazione è massima e si riflette in un danno che è immediato delle cellule visive. Dovete usare assolutamente degli occhiali certificati per l'eclisse. Sono occhiali che si chiamano ISO 12312 e li vendono gli ottici e li vendono anche in certe farmacie accreditate. Non fate con i metodi fai da te, lastre fotografiche, lastre di pregressi esami RX, altre occhiali magari anche scuri, perché questi non fanno altro che prolungare la vostra osservazione del sole e creare dei danni nell'occhio, di cui poi vi pentireste.
0: Senta, professor Galan, io adesso non so se ho sbagliato, ma in passato ho guardato un pezzo di eclissi, ho usato la maschera che si usa per saldare, quella lì che uso per la saldatura, per fare la saldatura. Posso aver fatto una cosa abbastanza buona, nel senso che mi sono protetto con quel vetrino lì?
1: Hai fatto la cosa più intelligente del mondo, perché quelle maschere per gli ultravioletti sono assolutamente delle lastre che funzionano perfettamente, quindi quello sarebbe proprio l'ideale. In realtà pochi le hanno e quindi ecco che diventa difficile procurarsele, certo. Però se l'avete, quello è il top.
0: Vado in ferramenta a comprarmi un vetrino, ho rotto il vetrino della maschera e uso quello. Bene, mi sembra una cosa mi sembra una cosa buona. Grazie davvero al professor Galan e buona giornata e buona eclissi anche a lei. A presto.
1: Grazie a tutti voi e buongiorno.

Non si poteva non parlare di sport, i giornali finalmente parlano di qualcosa che non sia il calcio. Italia di campioni, scrive il Corriere dello Sport. Batocletti, Quadarella, Martinenghi, europei d'oro da favola, scrive Tutto Sport. E poi belle gioie, Martinelli, insomma anche la Gazzetta dello Sport. E un incubo, Jacobs si fa male in finale, peccato, mi sentivo bene. Purtroppo capita anche questo, però è bello vedere che sui giornali si parla molto anche dello sport italiano, che ci dà soddisfazione. Tra poco i saluti, rimanete con noi su Radio Caffè, c'è il macchiatone anche oggi.

Con questo naturalmente terminiamo. Ricordate che stasera alle 7:30, 7:27 per la precisione, c'è l'eclissi. Ne abbiamo parlato anche noi, attenti agli occhi. L'appuntamento con il macchiatone è domani mattina, regolarmente, puntualmente, più o meno alle 11 fino alle 13. Ciao da Bella.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: Radio Café, il est 12h58. L'ora esatta vi è offerta da
1: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Le guerre sono tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il Capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre i media calcolano che l'emergenza cenere lavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate.

0: Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
2: Ricalcolo percorso.
1: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
2: Destinazione raggiunta. Innovazione.
1: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla.

Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Bentrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. Il cielo del Lido di Venezia sarà protagonista questa sera mercoledì 12 agosto con un appuntamento dedicato all'osservazione dell'eclissi di sole. L'iniziativa organizzata dall'Associazione Astrofili Veneziani in collaborazione con la Proloco Lido di Venezia e Pelestrina si svolgerà dalle ore 19 alle 20:30 in Riviera Corinto. Sarà presente anche la presidente della municipalità di Lido Pelestrina, Marina Faraguna, e l'accesso sarà libero e gratuito senza necessità di prenotazione. Alle 10 di questa mattina i vigili del fuoco del comando di Treviso sono intervenuti in via San Pio X nel comune di Roncade a seguito dell'incendio di un ricovero attrezzi. Arrivate sul posto, le squadre provenienti dalla sede centrale di Treviso hanno prontamente estinto l'incendio, evitandone la propagazione lungo la vegetazione adiacente. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale 203 a Gordina nel comune di Alleghe per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. La squadra dei vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Agordo e dai volontari del distaccamento di Caprile hanno collaborato con il personale sanitario dell'assistenza dei feriti e alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati e poi nella sede stradale. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone affidate alle cure del personale sanitario del SUE. M118 sul posto, i carabinieri per i rilievi di legge. I carabinieri di Lima

0: auto a delle altre auto in sosta in via Pelosa a Selvazzano Dentro. Raggiunto dai carabinieri, il 56enne in stato di alterazione psicofisica si è qualificato come agente di polizia presso la questura di Padova. Cristallizzati gli eventi accaduti poco prima, il poliziotto è stato quindi arrestato dai carabinieri e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. In seguito ai fatti accaduti, la questura di Padova lo ha sospeso dal servizio. Presso il tribunale di Padova, il GIP questa mattina ha convalidato l'arresto del poliziotto applicando le misure cautelari in attesa di approfondimenti sulle cause dell'insano gesto. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17:00.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

ascoltando Radio Caffè. One more bad break could bring a fall. Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Da Via Liber fino al 19 agosto, tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come pasta De Cecco e salsa pomodoro Mutti, mozzarella latte brusche e pomodoro Lorenzini. Ali, migliora la vita.

Tornate a gettare la loro ombra sui nostri giorni. Sono più che mai preziose le testimonianze e le coscienze capaci di trasmettere esperienze e valori. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, nel suo messaggio in occasione dell'82esimo anniversario della strage di Sant'Anna di Stazzema, quando il 12 agosto del 1944 nella frazione in provincia di Lucca furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che un atto di responsabilità, sottolinea il Capo dello Stato, è un atto di liberazione che si rinnova. Ancora una giornata di passione negli scali siciliani interessati dall'eruzione dell'Etna, mentre Media Calca

0: Calcolano che l'emergenza cenerelavica avrebbe rovinato i piani di vacanza di oltre 100.000 persone in quest'estate. Sospese fino alle 18 le attività di volo all'aeroporto di Catania, chiuso e riaperto anche lo scalo di Comiso. Gli esperti tengono sotto osservazione in particolare la nuova bocca eruttiva che si è aperta sull'Etna intorno alle 11.30 di ieri alla base della parete nord della Valle del Bove, ad una quota di circa 2090 metri. Il tremore vulcanico rende noto l'INGV che ha il personale sul posto. Si è mantenuto su livelli elevati pur rimanendo nella parte inferiore della fascia. Omicidio nel Crotonese, a Cutro, un 21enne di nazionalità bulgara che viveva in Italia da tempo ed era ben conosciuto nella comunità, è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, a sparare in pieno centro abitato è stato un uomo del posto già identificato e ora ricercato. Gli inquirenti ipotizzano futili motivi legati a vicende familiari e sentimentali. Oggi, 12 agosto, entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. Approvate lo scorso febbraio, le nuove norme sono frutto di un lungo e difficile lavoro di compromesso tra esigenze ambientali e produttive. Si parte dalla limitazione dei FAS, sostanze chimiche di sintesi che non si degradano in natura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio dalla nostra redazione. Sul tratto Venezia-Trieste dell'A4 segnaliamo code a causa di un mezzo in panne tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Spostamenti regolari lungo le restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè. La Roma della buona musica.

0: anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè.
0: Aspetta un attimo.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi. Radio Caffè. Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del nord-est. Attenzione ad un veicolo in avaria segnalato sulla 4 Venezia-Trieste tra San Donà di Piave Cesalto in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibili sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Vi è offerta da
1: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
2: Ali migliora la vita. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Bentrovati su Local News, l'informazione di Radio Caffè. I reparti della Guardia di Finanza della Banca Trevigiana hanno ispezionato in questo periodo 22 attività economiche, scoprendo 27 lavoratori irregolari, di cui 26 totalmente in nero. 7 locali pubblici sono stati poi segnalati all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per l'emissione dei provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale. Ciò in relazione alla particolare gravità delle violazioni riscontrate durante le ispezioni. Le sanzioni, che saranno irrorate dal predetto ufficio, potranno oscillare nel complesso da un minimo di 64.000 ad un massimo di oltre 371.000 euro. Nei giorni scorsi è giunto presso la compagnia della Guardia di Finanza di Este il capitano Alessia Barilaro, che dopo un breve periodo di affiancamento utile ad acquisire una preliminare conoscenza del territorio e del contesto sociosanitario nella circoscrizione in cui opera il reparto, ne assumerà il comando appunto il 14 agosto 2026. Intervento questa mattina poco prima delle 9 per i vigili del fuoco del distaccamento di Rosolina Mare, chiamati a intervenire in via Mucceniga per il salvataggio di un daino caduto all'interno di uno scolo di irrigazione. L'animale, finito nel corso d'acqua, non riusciva più a risalire in maniera autonoma a causa delle sponde in cemento che rendevano impossibile la risalita. Giunta sul posto, la squadra ha provveduto a recuperare l'animale in sicurezza. Una volta riportato a terra, il daino è stato controllato e non presentando alcune ferite, è stato successivamente liberato e rilasciato nel proprio ambiente. Sul posto era presente anche la polizia locale di Rosolina. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti tra Desenzano e Brescia-Est in direzione Milano a causa di un incendio segnalato in scarpata. Sul passante di Mestre attenzione a un veicolo in panne in direzione Milano tra Preganziol e Martellago Scorzè. Sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Trieste, attenzione alla presenza di ostacoli sulla carreggiata tra Palmanova e il bivio per la A34. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Café, il est 18h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Gaffè.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È fatta per Costantino Favasuli, che andrà a riempire la casella di Vice Di Lorenzo e sarà il primo rinforzo per il Napoli di Mazzallegri. La formula è il prestito da 1 milione di euro con obbligo di riscatto fissato a 6,2 più 1 di bonus. L'Atalanta ha chiuso per Thomas Christensen, il difensore centrale, arriverà dall'Udinese per 22 milioni di euro. La Roma ha trovato l'accordo con l'Inter per Luis Enrique, dal quale si aspetta solo il via libera al trasferimento. In casa nerazzurra c'è Frattesi in uscita e la Lazio manifesta interesse, ma non può accontentare le richieste di Marotta. Benjamin Dominguez, attaccante del Bologna, passa in prestito al Sassuolo. I rossoblù, intanto, preparano il rinnovo di contratto per Riccardo Orsolini. In casa rossonera, Leao ha ribadito la volontà di restare al Milan. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Gli spostamenti avvengono in modo regolare lungo i percorsi di nostra competenza. Attenzione per la presenza di un veicolo in panne sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, tra il bivio per la 28 e San Stino di Livenza. Veicolo in panne anche in direzione Trieste, tra Meolo Roncade e San Donà di Piave. Sempre sulla 4 nel tratto Padova-Venezia in direzione Padova-Milano, un veicolo fermo è segnalato tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e l'allacciamento con la A13. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 19h02. L'ora esatta vi è offerta da
1: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, stecco gelato Groovy e crackables Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
2: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
3: Ricalcolo percorso.
2: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
3: Destinazione raggiunta. Innovazione.
2: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
4: Radio Caffè.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
6: Resta con noi.
5: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Nuovo appuntamento, ben trovati all'ascolto. Si viaggia senza incontrare rallentamenti o code lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Prudenza però per la presenza di un veicolo in panne sulla 4 Padova-Venezia in direzione Padova-Milano tra il bivio per la 57 tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tempo.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava.

0: Radio Café, il est 19h58. Radio Café, il est 19h58. Local News.
1: Bentrovati su Local News, l'informazione di Radio Café. Gli investigatori della squadra mobile di Padova hanno individuato e bloccato nel pomeriggio di ieri un uomo di 57 anni padovano incensurato che, armato di pistola, giocattolo e travisato in viso poche ore prima, si era reso protagonista di un tentativo di rapina di una farmacia in via Madonna della Salute e un quarto d'ora dopo aveva rapinato una farmacia in via Bramante, riuscendo a fuggire con 45 euro in contanti. Un minuzioso pattugliamento in zona ha permesso alla squadra mobile di trovare lo scooter parcheggiato in zona stanga utilizzato per la rapina e poco distante il 57enne, poi risultato essere il rapinatore nonché il fidanzato dell'intestataria del motociclo. Una volta accompagnato in questura per la identificazione è emerso che non aveva alcun precedente penale. I poliziotti hanno sequestrato l'arma a salve e i vestiti e hanno denunciato l'uomo per le sue rapine, recuperando 35

0: artigiane interessate, si è deciso di posticipare anche quest'anno la commemorazione delle vittime del 17 agosto 1944 a martedì 6 ottobre 2026, mantenendo il consueto doppio appuntamento. Prima il concerto all'alba, poi la colazione e a Ferragosto aperitivo e musica. Il nuovo caffè al Museo del Rustico di Villa Draghi a Montegrotto Terme si prepara a vivere un fine settimana speciale, confermando la volontà della nuova gestione di trasformare il locale in un punto di riferimento non soltanto per chi visita il Museo del Termalismo, ma anche per chi vuole vivere Villa Draghi in momenti diversi della giornata. Sabato 15 agosto a Ferragosto un aperitivo e una serata in musica, un programma che punta a fare del Rustico di Villa Draghi uno spazio da vivere oltre agli orari tradizionali. Il caffè del museo, ricordiamo, ha aperto lo scorso 11 luglio dopo circa 10 anni di chiusura. Bene, è tutto per questa nostra edizione di Local News. L'appuntamento, come sempre, alle prossime edizioni.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale domani pomeriggio alle 14.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati all'ascolto. Nessun problema al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia, da Brescia a Trieste. Ricordiamo solamente che sulla 28 Portogruaro Conegliano sono chiuse le erogazioni nelle aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione del bivio per la A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: comandante. Lo fa sapere il suo legale, Sergio Cola. Sul movente, mentre secondo la GIP di Roma Moricca, l'obiettivo del faccendiere sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, oggi ha dichiarato che l'intento era di innalzare il livello di protezione del conduttore di Report. Ma sentiamo le parole dell'avvocato.
1: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato. E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
0: Sono tornate le guerre e la volontà di dominio anche in forme inedite, sottolinea il presidente Mattarella nel suo messaggio per l'82esimo anniversario del massacro nazifascista di Sant'Anna di Stazzema nel Lucchese, dove furono uccise 560 persone, tra cui molti bambini. Fare memoria, oltre che atto di responsabilità, sottolinea il capo dello Stato, è atto di liberazione che si rinnova. Sul posto, tra gli altri, il vice premier Tajani, per la prima volta a Stazzema per un ministro del governo Meloni, e il leader 5 Stelle Conte.
2: Quella di Sant'Anna non è una delle tante tragedie che ogni guerra porta con sé. Quello commesso dalle truppe della Germania nazista che occupavano e opprimevano il nostro paese è un crimine deliberato, come è stato raccontato da tutti gli oratori che mi hanno preceduto. Commesso con l'aiuto di fascisti italiani. Italiani che indicavano ai nazisti italiani innocenti da eliminare.
3: La nostra presenza oggi è un rinnovato atto di fede nei valori della Costituzione repubblicana. Con la resistenza gli italiani ripresero in mano il proprio destino e riuscirono attraverso grandi sacrifici, compreso quello della vita, a restituire al paese la dignità perduta. La nostra Costituzione è stata scritta per affermare con chiarezza: mai più fascismo.
0: Entra in vigore in tutti i 27 paesi dell'Unione Europea un nuovo regolamento per ridurre l'uso di plastiche monouso e gli imballaggi da confezionamento. Le norme entreranno però in vigore gradualmente fino al 2040. Sentiamo Laura Supino.
4: Entra in vigore in tutta l'Unione Europea il nuovo regolamento UE volto a ridurre del 15% entro il 2040 gli imballaggi usa e getta e i rifiuti da confezionamento. L'attuazione del piano sarà molto graduale. La prima serie di obblighi prevede da subito una serie di restrizioni sull'utilizzo a contatto con i cibi di materiali contenenti i cosiddetti PFAS, sostanze tossiche chimiche di sintesi anche definite inquinanti eterni che non si degradano in natura e altamente pericolose per l'uomo e per l'ambiente. Scattano inoltre nuovi requisiti per rendere meglio tracciabili i produttori e dal 2028 un nuovo sistema comune di etichettatura per facilitare la raccolta differenziata. I vincoli più stringenti, però quelli volti a limitare l'uso di imballaggi monouso in plastica, scatteranno solo dal 2030. Previsti divieti sull'utilizzo di bustine per salse, condimenti, conserve, di boccette monouso per shampoo e bagnoschiuma o di confezioni di frutta e verdura sotto il chilo e mezzo, mentre gli stati membri dovranno raggiungere un tasso di riciclaggio pari ad almeno il 70% di tutti i rifiuti da imballaggi.
0: L'Italia è ancora gran caldo, sono 19 oggi le città in bollino rosso per il Ministero della Salute, sulle 27 monitorate, ma il picco delle alte temperature è destinato a superarsi. A quanto pare le città in massima allerta domani saranno 18, dopodomani 7. In Sicilia occhi puntati ancora sull'Etna, dove si è aperta da ieri una nuova bocca eruttiva e la cenere continua a causare tra l'altro gravi disagi sul traffico aereo. Chiuso fino almeno a domani alle 16 l'aeroporto di Catania, centinaia i voli cancellati. Infine lo sport, gli europei di atletica leggera a Birmingham stasera nel lancio del martello. Sara Fantini difende il titolo conquistato a Roma 2 anni fa. Ayumid Forolunso in pista nella finale dei 400 ostacoli sulla pedana del triplo, qualificazione per Andy Diaz, Andrea Dalla Valle e Simone Biasutti. Sempre stasera si assegna la Supercoppa Europea, primo trofeo della stagione continentale del calcio, a Salisburgo, fischio d'inizio alle 21. Maurizio Pizzoferrato.
5: Una finale fa rima con Paris Saint-Germain da quando Luis Enrique è l'allenatore della compagine francese. I campioni d'Europa in carica vanno a caccia della seconda Supercoppa europea consecutiva, affrontando questa sera nella finale di Salisburgo gli inglesi dell'Aston Villa targati Emery, che nella scorsa stagione hanno conquistato l'Europa League. Si assegna dunque il primo trofeo internazionale

0: Nazionale a meno di un mese dalla finale mondiale. Da allenatore, Luis Enrique ha trionfato in 15 finali su 16 disputate, pronostico dunque nettamente a favore dei parigini, anche se Unai Emery, anche lui re di Coppa, sogna la grande notte da raccontare ai nipotini. Nessuno indisponibile nel PSG davanti, salvo sorprese dell'ultima ora, saranno Mbaye, Dembélé e l'ex Napoli Kvaratskhelia a menare la danza. Aston Villa con l'ex romanista Tammy Abraham al centro dell'attacco. Fischio d'inizio alle 21. Tra i protagonisti in campo ci sarà anche il direttore di gara, il 34enne somalo Omar Artan, considerato il miglior arbitro africano, che inizio mondiale fu rispedito a casa dagli USA di Trump per presunti e infondati legami con un gruppo di terroristi. Subito dopo l'espulsione, l'UEFA di Ceferin lo ha scelto per dirigere la finale di questa sera.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona serata, ben trovati all'ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Attenzione solo alla presenza di un cantiere sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Somma Campagna. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h, 1.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, mercoledì 12 agosto.

0: era in direzione Venezia tra Verona Sud e Verona Est con corsie ridotte. Cantiere fisso con deviazione in direzione Milano tra Soave e Verona Sud. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Buon proseguimento di serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo

Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Clément. Radio Café, il est minuit, une.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
3: Ali migliora la vita.

0: Midnight Special su Radio Caffè. Su Radio Caffè.
1: Radio Caffè, il est minuit 58.

Midnight Special su Radio Caffè. Su Radio Caffè.